0: ci può dar ale.
1: Giochiamo.
0: Giochiamo.
1: 100 zecchini.
0: E 1000 se volete.
1: Parolissima. E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo.

coalisé. Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di success, l'exis è di sexy. Bisogna sfruttare i buoni momenti. Otto mesi sono ufficiale in fondo.

la la la. Intro, sa, riposante musica, ritmo meno acuto, adattabile. Non avete da mostrarmi un'altra macchina? Si tu ne peux pas poétiser, il te faudra repeat. Rimi, accenti allinea.

Dracula'sè. Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di Success è di sexy. Bisogna sfruttare i buoni momenti. Oh, the Mrs. Z, sono fuciò in fondo.